0: A suonare ai Ecco, a suonare ai Tune Supreme Radio. Magiyaada Magirata
1: මේ ළඟට සින්දු කැෆේ
0: 89.1 Supreme Radio Supreme Radio Supreme Radio Magiyaada Magirata